territorio regionale per ristabilire condizioni di regione per rispettare.